0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Dio permette, io la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione sono qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti chiama.

0: Parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte. È già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Chiedete

0: tener da me certe mezz'ore. Il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito. Mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo! Mi piace! Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato avete? Chi suona? La contessa?
0: Addio, addio, Figaro Bello!
1: Coraggio, mio tesoro!
0: E tu, cervello!

incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

L'arte scarmendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarmendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, fuori.
1: No, non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme co Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor.

0: tutto già disse. Senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ostei!
0: Esci e alcun non entri.
2: Chi vi lasci qui sono?
1: Per la madama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi trovo.
2: Avvicinate!
0: Vati e cercate barba!

0: idea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un peo. Che dicon tutti? Oh, bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttore.

Dio, levate il cor, come o Dio, levate il cor, come o Dio, levate il cor. Bianca Nizza, questo seggio

0: canino. Il Manfredo al tavolino, vedo il pancio. Cosa vengo?
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Quasi tanto c'è! Non c'è alcuna...

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora mio fiat mi volsi e qui m'assposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Ma per

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Iappone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: va? E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno va via.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani, scuola.
0: Parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
3: Io parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
3: Narcisetto,
0: madoncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, madoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria andrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, pelle belle curvando il riposo, Narcisetto, adoncino d'amore.

per montagne, per valloni. Le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: scene, amico. Non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito.

0: ballo a un amante poi destre.
1: Cioè, che stai detto? Ad un uomo sì geloso.
0: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
1: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece inisellata. Questa è l'unica strada.

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: gente, che sollecita gente!
1: Ebbi orror da basilio!
0: Alla fretta, obliato è il sigillo! Il sigillo di che?

mi graffiai e la piaga col nastro io mi fasciai. Mostrate, non è male, cospetto al braccio più candido del mio. Qualche ragazza che segui a far la panza, vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese, t'affetto.

0: E da legarle il braccio.
1: Un altro nastro.
0: Lo prendi insieme col mio vestito.
1: Più presto. Ma avrei a quello guarito.
0: Perché questo è mio.

0: la mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! E quegli ostinati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi, sono sola!
1: E a chi parlate?
2: A voi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera...
0: Io non so nulla! Ma turbata senz'altro...
1: A questo servo, più che non turba me, turba voi stesso!
0: È vero, e lo vedrete adesso!
1: No.
0: Susanna!

0: non aprite.
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiari e gente.
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero. Ah. Io sbaglio. Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare per questa sera. Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di storia.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante, ma verde il foglio! Esci ormai, garzon, maldano, sciagurato,

0: Oh, sentite!
1: Via, parlate!
0: Oh, sentite!
1: Via, parlate! Parlate! Parlate!
0: Giuro al cielo che ogni sospetto, ogni sospetto, e lo stato in che trovate, sciolto il collo, nudo il petto,
1: sciolto il collo,

0: Ma il paggio rinchiuso
1: fu solo per parti.
0: Ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollarvi.
0: Ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio.

ai suonatori. Le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, ben fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, ben fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del partito di scoprir, un'arte del partito di scoprir, un'arte del partito di scoprir.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza

0: qua per la su. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo signor mio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Cosa
1: sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
3: So tutto lo via.
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora e guarda il vino, segui pure.
4: E in volte dai testi,
0: no,
2: figlio,
0: figlio, figlio.
1: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questesso,
2: che
1: stupor,
0: a credere
1: non posso,
0: come mai diventaste sì grosso?
1: Il salto la costa così.
0: Ah, chi salta succede così?
1: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che
2: mai
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. E non vide saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, mai.
1: Figliam questo bagno.
2: Cosa c'è, lo vedrò.
1: Dunque tu.
0: E salta in giù.
1: Ma perché?
0: Che timor.
1: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Tipo e tappe un sussurro forduso. Ora il grido a l'ho scritto biglietto. Salta in giù.

0: Dunque saran queste carte che per meste
1: forgile a me. Sono in trappola, sono in trappola.

0: presto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sonnario che tenti.
0: Oh, la lista dei osti. Parlate, e tu lasciano. Lasciami e parti.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Il suggello, suggello.
0: Rispondi.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per ragioni care.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese. Le legittime pretese io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice ser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza è comune l'ardir,

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: Prendete!
1: Orville Rayburn!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non sono mali da donne tribuni!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chio vi prometteste?

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato ha già vinta la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio!

ancora per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette.

farti in pace. Non vo questo contento. Tu non nascesti audace per varia me tormento e forse ancora.

0: o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Così amaro.
1: Se sposa io sarò d'un'anchiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: In che superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzi!
1: Signori!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
1: Cosa?
4: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! Che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico!
1: Una scatola impressa in braccio destro!
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E adesso?
2: È vero, sono io!
0: Chi?
2: Chi?

0: sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.

lo dirà che a te lo dirà mio padre, che a te lo dirà mia madre, che a te

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote.
2: Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di fuori.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Dispetto e rabbia, oh, che meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, che io scriva.

my God, what a fool! No! Oh, this is incredible! Ecco, prendi una spilla! Servirà di sigillo! Oh, attendi! Scrivi sul reverso del foglio!

0: bella dama.
1: Io sono un signor mio, irritati e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dir lo stesso, volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: te, barbarina, se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, ordatevi padre.

0: che vorresti ballare col finestro. Non mi do il più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo Sicilia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Ehi, lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

solita usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, questo ordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto con

0: Susanna la spilla. E così tenerella il vestito, già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi ch'io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come...

0: Flemma!
1: Il fatto è se lui pensarci conviene, ma pensa un poco che in cuor non sai di chi si prende a gioco.
0: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo più ti può giungere a restare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Taglierete dunque il loco del congresso. So dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti.

0: arriverà.
1: Son quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buona, buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare immunito pestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, creduto l'avria.

streghe che incantano per farci pregar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son voi pizzezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentono, ma non sento, non sento pietà.

ridi un po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: sono la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi al grande istante.

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Lo sento già!

0: pace. Accostati, mio.
1: Già che così vi piace, vi, signor.
0: È compiacente, fe.

questa è la contessa, la guerra di un vete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: Aiutami, signore!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo! Ah. Se mi ancora questo!
1: Au! Au!